0: akitio ito ikireta
1: enchangolo
0: enchangolo lelor kurodo lino amwe enchangolo emesani tumurere nikitu minduwa dole chomati niki otaro nikiretoro
2: nikiretoro
1: enchangolo
3: eremayam Ewangan Olo Show.